Ma lo mua la maria o eki, lele ya tonga, pe mo volongi kotoa o kua atukei, ai poloka la matala o ngolo lei, ai vahenga lito tonga. Tato mua tuku, ai fawhetae ki he tolu taha i hukua, i he tau i fronga tonga i, ai la maria o eki, lele ai hatake lotu, e pe lele ya tonga, mo volongi kotoa o kua atukei, ai poloka la matala o ngolo lei, ai vahenga lito tonga.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Io che guardo sempre il cielo e sogno ancora di volare, ogni volta più lontano e poi non so più come tornare. Con un poco di fortuna, le due stelle da seguire, ho trovato le tue braccia da aspettare. Cerco ancora nei miei occhi il sorriso di mia madre. Mi manca da 30 anni e vorrei dirle tante cose. Che mio padre adesso è stanco e forse sta per arrivare. Che l'ama più di prima ed è l'unica cosa che sa ricordare.

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi. Domani di nuovo

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Quante bugie ci siamo detti, amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli,

c'è bisogno di fingerci forti ed in fondo lo sai, le nostre anime di notte. Quante bugie ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

restare calmi, sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta,

Stavamo nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.